sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amore.